0: Signore,
1: Signore,
0: vien qui。
2: 原来列布莱洛在历经了第一幕的死里逃生之后，下定决心要离开老是惹祸的主人，直到唐乔万尼好说歹说又给他加了工资，才留住了列布莱洛。稳住了仆人之后，唐乔万尼又要开始新的猎业计划。这回他想了一个妙招，和列布莱洛调换身份，借了仆人的黑斗篷去追求一个女仆，而让列布莱洛穿上了自己的贵族的华服。
0: Le donne poi che calcolar non sanno il mio buon natural chiamano inganno. Non ho veduto mai naturale più vasto e più benigno. Ah, su cosa vorreste? Modi! Veresti tu la cameriera di donna Elvira?
3: Io no!
0: Non hai veduto qualche cosa di bello, caro mio Leporello?
2: 此时唐乔万尼的旧情人庞埃尔维拉登场，他对唐乔万尼依然旧情未断。列布莱洛冒充唐乔万尼对他示好，果然得到了埃尔维拉的原谅。仆人冒充主人的唱腔居然学得八九不离十，唐乔万尼在边上看着西洋镜乐不可支。

0: lingua.
1: Amore, si sa queste quante lacrime, quanti sospiri voi mi costate.
0: Io, vita mia, poverina, quanto mi dispiace.
1: Sfuggirete più.
0: No, muso bello.
1: Sarete sempre mio.
0: Sempre.

0: 唐乔万尼的小夜曲没有引来美人，却招来了他的仇家马塞托。在第一幕中，马塞托的未婚妻彩琳娜险些堕入唐乔万尼的虎口，故此这次马塞托带着一帮人想狠狠地教训一顿这个贵族老爷。而他误以为这个身穿黑袍的人是列布莱罗，唐乔万尼顺势借着伪装指引马塞托去找自己的替身，从而支走了马塞托身边的帮手。
1: Servo di quel impegno cavaliere,
2: certo, di quel briccone,
1: di quell'uomo senza onore. Ah, dimmi un poco dove possiamo trovarlo, lo cerco con costor per trucidarlo.
2: Bagatelle, bravissimo Masetto, anch'io con mal munisco per fargli da quel birbo di padrone. Or senti un po', qual è la mia intenzione?Metà di voi cavadano, e gli altri varan là, e pian pianin lo cerchino, lontano via di qua, lontano, lontano via di qua. Sono come una ragazza, passeggia per la piazza, sei sotto la finestra,

cos'è, cos'è, cos'è, e già vedrai cos'è, cos'è, cos'è, e già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è.

compatite, compatite. Già capite com'è? Già capite? Già capite? Già capite com'è? Oh, di Mosetta.

0: non sono due della notte. Avrei voglia un po' di saper come è finito l'affar tra Leporella e Donna Elvira. Se gli ha avuto giudizio,
1: per favore, che faccia il precipizio. Adesso.
0: Oh, Leporella! Chi mi chiama? Non conosci il padrone?
2: Così non conoscessi?
0: Come Birbo!
2: Ah, siete voi? Scusate!
0: Com'è stato?
2: Per caso un vostro fu quasi accoppato?
0: Ebbene, non era questo un onore per te?
2: Signore del Dono!
0: Via, via, vien qua, vien qua! E belle cose ti leggio dire!
1: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai! Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta. Or, la più bella ti vo solo narrar.
2: Connesca il cerco?
0: C'è dubbio! Una fanciulla, bella, giovin, galante, per la strada incontrai. Le vado appresso, la prendo per la mano, fuggirmi fuori, dico poche parole. Ella mi piglia, sai per chi?
2: Non lo so.
0: Per Leporello.
2: Per me?
0: Per te?
2: Va bene.
0: Per la mare, se allora mi prende.
2: Ancora me?
0: Una carezza, mi abbraccia. Caro mio Leporello, Leporello mio.
3: 很快, 两人发现自己来错了地方。 这个墓地正埋葬着唐乔万尼的受害者，在第一幕中被他杀害的老城防官。老城防官刚刚下葬不久，坟墓上还竖着他的雕像。突然，从雕像那里传来一声警告：“别得意，你将很快会永远沉默。”

0: l'ho detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi.
2: 两人找到了老城防官的墓碑，唐乔万尼挑衅地对石像说，如果他愿意，就请今晚来寒舍做客用餐。一主一仆，一个为自己的无法无天而得意，而另一个则吓得魂不附体。石像居然答应了，还点了点头接受了邀请。
1: Digli che questa sera l'attendo a cena meco.
0: Che pazzia ma vi pare? Odei, mirate, che terribili occhiali ci dà. Par vivo perché sente che voglia parlare.
1: Or su va là, o qui t'ammazzo, e poi ti seppellisco.
0: Piano signor, ora obbedisco.

per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per car

signora, per carità, andate fuori di qua. Di sasso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io cielo, io manco. Se vedeste che figura, se sentiste come fa.